dal vino, calda la testa, non hai la testa a preparar. Se provi in gazza qualche ragazza, e quando quella cerca menar, e quando quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, e quando lo diventa la fantasia, il minuetto, chi la follia, chi la le mamma, pare bella, chi il minuetto, pare bella, chi la follia, pare bella, chi la le mamma, pare bella. Ed io frattanto, ma l'altro tanto, con questa quella amoreggia, amoreggia, amoreggia. La mia lingua, non fa mattina, con la regina, devi aumentare.

energia devi aventar, sempre in casa, qualche ragazza, ecco quella gente. Ah, la magnifica donna magnifica, tu la